Adai zau da di kharon se du khawalal mal somi ani ei chulalim roati lo zai velenga zwal zelin tilaron sang.